0: happy, happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

davanti al suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

basura y los caras. Dale en tu

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: just fuck them.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Ciao a tutti da Tilly e Carlo, si parte per una nuova puntata di Radio Linux, questo programma unico nel suo genere che si occupa di informatica libera, che cerca di presentare le tante distribuzioni Linux di questo mondo libero dal punto di vista informatico, che si contrappone a quello della Apple e quella della Microsoft. È un sistema operativo che copre tantissimo hardware, ecco perché esistono tantissime distribuzioni, ma bene o male le più importanti sono molto facili da installare. Radio Linux va in replica il lunedì mattina alle ore 10.30, inoltre c'è la versione podcast sul sito della web radio dello staff.it e ovviamente abbiamo anche una versione video su YouTube e su appunto il Fediverso, su peertube.1, e noi preferiamo che voi andate là, e per tanti motivi che riguardano appunto questo programma, e comunque basta cercare Radio Linux e metterci la relativa data. La versione video comprende sempre tutti gli screenshot, le immagini delle distribuzioni di cui parliamo e anche dei software di cui parliamo. Se ci volete seguire, noi siamo presenti in maniera attiva su Mastodon.1, ogni tanto anche sul livello segreto, ovviamente gli annunci escono anche sulla pagina Facebook di Radio Start. E allora, in questa settimana si è parlato moltissimo di questa distribuzione Tuxedo OS. Questa distribuzione non è una distribuzione qualunque, è una distribuzione particolare perché ha dietro un'azienda che vende server, che vende Thin Client, che vende anche portatili, ovviamente anche fissi, col sistema operativo Linux, con una distribuzione che loro hanno creato, che si chiama Tuxedo OS. La particolarità è che questa distribuzione, come è tipico nel mondo open source, può essere utilizzata su qualunque tipo di PC e su qualunque tipo di server, quindi loro mettono a disposizione in maniera libera e utilizzabile senza nessun tipo di problema appunto Tuxedo OS. E si è parlato molto di questa distribuzione perché c'è stato il passaggio da una versione dedicata al mondo di Ubuntu con base Ubuntu a una versione dedicata al mondo Debian. Sono due distribuzioni importanti. Ubuntu è stata fondamentale per lo sviluppo, diciamo così, dell'ambiente desktop. Debian è una delle distribuzioni storiche del mondo Linux. E comunque, io appunto proprio per questo motivo la sono andato a scaricare e l'ho provata, tra l'altro l'ho installata, e sono andato a vedere immediatamente il codice sorgente, cioè qual è e da dove deriva adesso questa distribuzione. Per adesso la distribuzione, al di là insomma delle dichiarazioni, programmi fatti dal team di Tuxedo OS, deriva ancora dal mondo Ubuntu, però ha in sé del software molto interessante, soprattutto per chi utilizza i portatili e soprattutto per chi magari un giorno deciderà di acquistare un portatile che abbia già Linux sopra, quindi non dovendo pagare i diritti di copyright nei confronti appunto della Microsoft e della Apple. Ovviamente molti di voi penseranno, spero di no, stavo andando lo cracco, vabbè, comunque io vi propongo invece una via libera, funzionante, open source e free software. Allora, ho fatto questa installazione che comporta immediatamente la scelta della lingua. Ovviamente per creare la penna USB vi consiglio ovviamente di utilizzare o Etcher se utilizzate Linux, ma in realtà ci sono anche altre forme come per esempio Ventoy, il classico DD. Se utilizzate Windows funziona bene Rufus. E allora ho fatto la pennetta USB, ho riavviato e ho scelto la lingua ovviamente italiana, perché se no Tuxedo OS parte in tedesco, e quindi gli ho detto di andarsi a installare sul mio SSD. Io ho un computer su cui posso cambiare tranquillamente la SSD e quindi per fare le cose presto e anche bene lo faccio sempre. Non utilizzo VirtualBox, non utilizzo VMware, penso che l'hardware sia importante, quindi vado dritto insomma alla fonte. E ho fatto la cancellazione del disco, gli ho fatto fare tutto quello che doveva fare, cioè attribuire una partizione di swap, se necessaria, e quindi ho proceduto all'installazione. Ovviamente ho messo il nome dell'utente e della relativa password. E quindi sono andato avanti fino a quando sono venuto a una richiesta che viene fatta proprio dal team di TuxedOS. Già questa richiesta, per esempio, non è presente nelle altre distribuzioni. Vi si chiede se volete utilizzare Wayland, che è il rimpiazzo praticamente di X11, che sarebbe il Windows System proprio su cui si è basata tutta la vita di Linux, ma adesso è stato sorpassato da Wayland. Per cui alla fine io ho scelto proprio Wayland senza nessun tipo di problema, anche perché questa è una distribuzione nuova dedicata ai computer nuovi, quindi mi sembrava la scelta migliore. Ho fatto la relativa installazione e senza nessun problema mi sono ritrovato TuxedOS con il suo ambiente KDE. KDE che viene presentata nella sua versione 6.5.2, quindi una versione di KDE dei framework invece 6.19, e poi abbiamo il kernel che viene utilizzato è 6.17. Come ho detto prima, la piattaforma grafica che viene utilizzata è quella di Wayland e non di X11. Allora, questa distribuzione in sé per sé non offre dal punto di vista proprio del software, diciamo più generico, offre quello che troviamo nelle altre distribuzioni di KDE, perché KDE in sé è l'ambiente desktop secondo me migliore per chi proviene dal mondo di Windows, è fatto veramente bene, non ha nulla da inventare, da invidiare, scusate, a GNOME, anzi secondo me è tutto il contrario. E tra l'altro invece TuxedOS ha dei software che utilizza lei e che mette a disposizione di tutti, che sono dei software molto molto particolari. Abbiamo per esempio il software che riguarda i profili, e cioè l'utilizzazione delle ventole nell'ambito per esempio dei portatili, l'utilizzazione dell'energia nell'ambito dei portatili, di come questa debba essere utilizzata per aumentare o diminuire la relativa performance dello stesso tipo di portatile. E poi, per esempio, vi dà la possibilità di vedere proprio graficamente l'utilizzo della CPU con i vari software e anche l'utilizzo, per esempio, della scheda grafica della eGPU o della GPU, per vedere proprio come si sta comportando quando state utilizzando dei software nella vostra distribuzione Linux. Poi vi dà anche altri software particolari che riguardano per esempio la possibilità di utilizzare delle password criptate, e poi anche la possibilità di utilizzare come voi volete la webcam. Potete anche naturalmente spegnerla per evitare altri problemi. Se avete delle tastiere particolari, oppure se avete un portatile che ha appunto la retroilluminazione della tastiera, questa distribuzione ve la fa fare immediatamente. E quindi poi vi dà tutte le relative informazioni, per esempio sul display, su quello che può fare, e sulla gestione, per esempio, anche dei temi, delle icone che possono essere applicate nell'ambito della distribuzione. Poi ovviamente c'è una situazione globale che riguarda tutta la distribuzione Linux. E quindi vi dà la possibilità anche di creare, nell'ambito della stessa distro, delle vignette avviabili con TuxedOS in maniera immediata per provarle magari su altri portatili, su altri fissi. Quindi questi sono i software che caratterizzano questa distribuzione. Per il resto invece abbiamo software che troviamo in tutte le altre distribuzioni. Per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, abbiamo Discover. Qui ci sono i pacchetti relativamente a Ubuntu, ma anche i pacchetti relativamente a Flatpak, motore Flatpak. Questo perché? Perché ovviamente uno dei problemi che hanno moltissime distribuzioni Linux che riguardano il mondo di Ubuntu e che secondo me ha portato anche delle scelte da parte proprio di TuxedOS è l'utilizzazione dei pacchetti Snap o Snap, perché questi sono proprio del mondo di Ubuntu e Ubuntu vuole che si utilizzino questi e quindi esistono tantissime distribuzioni derivate, fra cui per esempio Linux Mint, ma tante altre, che invece hanno preso un'altra strada, e cioè non utilizzano i pacchetti Snap, ma utilizzano i pacchetti Flatpak o anche i pacchetti Deb. E TuxedOS ha preso questa strada. E ovviamente questa è una situazione attuale, però si prevede nel futuro che la distribuzione TuxedOS passerà interamente al mondo Debian, quindi cesseranno i pacchetti Snap, ci sarà ovviamente l'utilizzazione di sorgenti che sono diversi dal punto di vista proprio dei pacchetti, perché si parlerà di pacchetti che provengono dal mondo Debian, e quindi vedremo anche se il relativo software che è stato messo a disposizione in questa distribuzione, che la rende tra me, secondo me interessante, sarà presente anche nella versione con Debian. Io penso di sì. Poi altri elementi interessanti, poco o più, perché per quanto riguarda la suite internet c'è Thunderbird e c'è ovviamente Firefox. Poi, per quanto riguarda la versione audio, abbiamo Elisa da una parte e VLC che viene utilizzato anche per la riproduzione video e poi che è Camoso per quanto riguarda i dispositivi, cam, webcam, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la suite Office già di default presente con LibreOffice e ovviamente Ocular. Quindi per concludere, questa distribuzione che trovate su tuxedocomputer.com e che va sotto il nome di TuxedOS e che trovate anche su distrowatch.com, per ora è una distribuzione che si basa su Ubuntu. Staremo a vedere per quanto tempo, però io consiglio, se avete dei portatili di nuova generazione, se avete voglia di vedere un po' come va proprio la distribuzione, diciamo, aziendale nel mondo Linux rispetto appunto ai fissi e ai portatili, TuxedOS, dato che ha una ottima stabilità nella gestione dei pacchetti, quindi senza nessun tipo di problema, io l'ho testato, ma poi mi sono andato pure a leggere delle recensioni, ne parlano tutti bene, potete provare questa distribuzione, appunto TuxedOS, la potete scaricare, tanto non c'è nessun tipo di vincolo, quindi potete farlo tranquillamente e magari fare l'installazione. Può darsi pure che per il vostro nuovo portatile, se volete una distribuzione Linux, in questo caso TuxedOS possa essere un'ottima scelta.
1: Oh, poi vi segnalo che, per chi come me non se ne fosse accorto, Firefox, la versione 149, ha integrato, zitta zitta, l'MLM, il motore di blocco pubblicità di Brave. E per i dettagli vi rimando a XFoss. Io penso che questa sia una scelta vincente, secondo me, di Firefox, visto che il sottoscritto è passato a Brave appunto per evitare di vedere chili e chili di pubblicità in ogni sito dove andasse. Oh, poi per la serie L'erba cattiva non muore mai, scherzo, è uscito il Red Core Linux versione 2601. E per i dettagli rimando a linuxhack.com. Io vi segnalo questa distro perché è una distro basata su Gentoo. Tanto tempo fa l'avevo anche recensita agli albori di Radio Linux, se non erro, ed effettivamente aveva carenze, almeno nella parte, almeno da live, più che gravi, cioè, chiamarle gravi sarebbe un complimento. Però il fatto che continuino a svilupparla fa ben sperare, anche perché mi pare siano ormai due o tre le distro basate su Gentoo. E quindi, che dire, andate a provarla e fateci sapere cosa ne pensate. Oh, poi torniamo su XDA Developers un minuto, perché vi segnalo l'articolo Why I Ditched Cloudflare Tunnels for Scale and Caddy on My Home Lab, ossia perché ho scartato i tunnel di Cloudflare a favore di Tailscale e Caddy nel mio laboratorio casalingo. Io non ho ancora questa esigenza di utilizzare tunnel Cloudflare giù di lì, però se voi ne avete, magari buttateci un occhio e fateci sapere di cosa si tratti. Oh, torniamo su TheRegister.com perché effettivamente, almeno per quanto riguarda il Colorado, i sistemi operativi open source, i repository e altre cosettine simpatiche potrebbero essere esentati dalla necessità di sincerarsi che l'utente sia maggiorenne oppure no. E la strada intrapresa è questa, vediamo se il legislatore dello Stato riuscirà a portarla avanti e poi speriamo che soprattutto che sia una novità contagiosa, chiamiamola così. Oh, poi vi segnalo che hanno trovato la variante di malware chiamato GoGra, sviluppato originariamente per Linux, però esiste anche cioè, perdonatemi, per Windows, però esiste anche per Linux e parte prende le mosse dalle caselle Outlook. Per tutti i dettagli rimando a bleepingcomputer.com, visto che non è proprio my cup of tea, come direbbero gli inglesi. Se tante delle volte vi dovesse mancare l'iPod non nano, e vi segnalo un articolo di XDA Developers che si intitola Someone turned an ESP32T LoRa Array Pager into a portable music machine and you can too. Ossia, qualcuno è riuscito a trasformare un cerca persone ESP32T LoRa, long range mi pare sia, in una macchina portatile per la musica e adesso anche tu puoi farlo. Per chi avesse pazienza, soldi e abilità, rimando, ripeto, direttamente XDA Developers perché è obiettivamente fuori dalla mia portata questa roba.
0: Vediamo ora un po' di notizie che sono uscite durante la settimana. Partirei da una notizia, diciamo che più è un'informazione, perché molti di noi molte volte si chiedono, vabbè, ma se io voglio comprare o acquistare un portatile Linux, quanto mi costa? E c'è un bell'articolo che è uscito su Mastodon di Fedilug Italia, che raccoglie praticamente le varie ditte e le aziende e le varie distribuzioni Linux, quindi portatili o fissi venduti insieme alla distribuzione Linux. Si parla di varie marche anche molto note, fra cui abbiamo per esempio la Dell, abbiamo Lenovo, abbiamo anche System76 e così via. Allora, io sono andato a vedere un po' di prezzi che sono in rete e sono prezzi che, vi dico subito, sono diciamo così a spanna, nel senso che non è nulla di definitivo, sono andato sui loro siti. E allora, sono andato a vedere quanto costa, per esempio, un portatile Linux che monta la distribuzione Tuxedo OS, con i minimi e i massimi. Non dico le caratteristiche hardware perché se no non la finisco più, per cui se volete vi andate a vedere il sito tuxedoscomputers.com. In questo caso qui si va da un range di 900 euro fino a 1244 euro. Stiamo parlando ovviamente di portatili. Tutto quello che ho visto in questo breve, diciamo, articolo, di questo argomento di cui sto parlando, riguarda i portatili. Poi sono andato a vedere invece i portatili che vengono venduti con PopOS, altra distribuzione celebre che deriva dal mondo di Ubuntu e che è dell'azienda System76. Ne abbiamo parlato tantissime volte, tra l'altro ci sono anche delle interessanti novità durante questa settimana. E PopOS viene venduto su portatili dalla ditta System 76 e diciamo, il prezzo varia a seconda, ripeto, dell'hardware da 1699 euro a 2500 euro. Ripeto, sto parlando di portatili. Poi Poi un'altra azienda che si occupa della vendita di portatili e che utilizza Linux come sistema operativo diciamo definitivo è Slimbook. Ne avete sentito parlare molte volte dal sottoscritto. Io per la verità però questa distribuzione non sono mai riuscito a provarla, vedrò di farlo prossimamente. Il sito è slimbook.com. E i portatili che vengono venduti con Linux sopra vanno da un prezzo di 800 euro sino a 1700 euro. La differenza di questo tipo di portatile, di questo tipo di azienda, è che mentre nei primi casi vengono venduti sistemi operativi TuxedOS e PopOS, quindi distribuzioni Linux preconfigurate, qui potete scegliere fra Manjaro e Fedora. Ripeto, il prezzo bene o male va dagli 800 ai 1700 euro. Poi ovviamente ci sono tutte le caratteristiche hardware, ve le andate a vedere voi. Il sito è slimbook.com. Altra azienda che si occupa della vendita di portatili è entroware.com. Questa azienda vende i portatili con Linux. Quindi, come ho detto prima, la distribuzione che viene utilizzata in maggioranza è Ubuntu, ma poi in realtà forse che ci siano altre possibilità. Tutto trovate su entroware.com e diciamo, il range è da 700 a 1300 euro. La considerazione che voglio fare io invece riguarda coloro che non vogliono spendere queste somme, anche se so che dico una cosa forse non molto simpatica, però non tutti possono permettersi di spendere 900 euro e anche 800 euro per metterci su Linux. Tra l'altro io su queste situazioni sono un po' critico perché il software che viene messo è un software open source, free software, quindi dovrebbe essere un prezzo minore rispetto ai software proprietari che vengono utilizzati appunto da Windows e dalla stessa Apple. Poi ricordiamo pure che c'è il NeoBook, non mi ricordo mai bene, Mac Neo, insomma, che è uscito ultimamente dalla Apple, che costa intorno ai 700-800 euro, quindi bisogna pure stare un po' attenti e fare le considerazioni del caso, però io penso che siano dei prezzi un po' troppo alti. Lo so che molti mi penseranno che sono un tipo un po' all'antica, però secondo me la via migliore per utilizzare Linux è, se volete provarlo su portatili, ma secondo me anche su fissi, recarvi alle mostre del radioamatore o mostre dell'elettronica, anche se in rete magari si trova, vi comprate un bel ThinkPad usato, con 200 euro ce la fate sicuramente, e provate Linux. Bene o male, adesso il prezzo può variare a seconda della RAM che si usa, perché oramai la RAM è quella che influisce moltissimo sul prezzo. Però, insomma, le mostre, queste cose si trovano ed è un modo più economico per provare Linux, per avere un portatile con Linux e, come dico io, per vedere appunto l'effetto che fa. Dopodiché, ovviamente, potete benissimo anche fare le partizioni sui vostri computer, potete benissimo installare su un secondo hard disk Linux. Ormai si può fare di tutto, non era come tanti anni fa, dove che per installare ci voleva, come si dice dalle mie parti, la mano di Dio. In questo caso, insomma, i problemi sono stati superati. E a proposito di distribuzioni Linux, ovviamente c'è la notizia più interessante, anzi, secondo me la più interessante appunto, che è l'uscita di Cosmic 1.4. Cosmic, che sarebbe l'ambiente desktop di PopOS, sta andando molto forte sulla diciamo evoluzione, e questo riguarda sia le caratteristiche diciamo dovute proprio allo sviluppo di Cosmic, ma a dei particolari. In questa nuova versione si è andati a toccare il pannello, quindi Cosmic Panel, Cosmic Monitor, Cosmic Launcher, Cosmic File e Cosmic Applet. In poche parole, si è verificato un cambiamento radicale, quindi un passaggio tra la diciamo, versione precedente, che era la 1.3, che penso che sia tra l'altro l'attuale, ha la versione 1.4 che dovrà arrivare a giorni, se non a ore. Quindi tutto l'aggiornamento è gratuito, tutto l'aggiornamento è, diciamo, open source, quindi non c'è nessun tipo di problema. Potete aggiornare i vostri portatili, i vostri fissi se già utilizzate Pop! OS. E ovviamente vi ricordo questa caratteristica legata anche al fatto che Cosmic è un ambiente scritto in Rust, quindi su sistemi operativi Linux. Quindi è molto innovativo. E sicuramente, diciamo, sarà uno degli argomenti di cui si parlerà moltissimo nei prossimi mesi, perché si già vedono dei vantaggi di come proprio funziona il computer con Cosmic OS. Io l'ho provato e devo dire che l'ambiente Cosmic va bene, secondo me in certi casi va molto meglio anche di GNOME, anche se poi in parte deriva da là. Comunque, questa è una ottima notizia per chi ha già Cosmic, quindi che ha già Pop! OS, quindi la prima cosa che dovrebbe fare, secondo me, è andare a aggiornare per vedere appunto le novità. Altre novità interessanti riguardano invece Firefox, perché? Perché è uscita la versione 153 ESR. Questa è la versione, diciamo, stabile, quella più amata da chi cerca una situazione stabile di Firefox, e ci sono delle buone innovazioni, ed è importante ricordare che la versione 153 è una versione appunto con supporto esteso per i prossimi 15 mesi. Fra poco, quindi a settembre del 2026, invece dovrebbe cessare la versione di Firefox 140 ESR. Quindi, insomma, ovviamente fate le vostre valutazioni.
1: Torniamo su XDA Developers perché vi segnalo un articolo simpatico che si intitola I Stopped Trusting My Router's Diagnostics After My Raspberry Pi Found What It Missed. E detto in soldoni, questo tizio, piuttosto che affidarsi a un router comprato, utilizza Raspberry Pi, però ci interessa per lo stesso scopo, però ci interessano i due programmi che utilizza, NTopNG, che fa il monitoraggio in temporale del traffico, e NetAlertX, che tiene traccia dei dispositivi, della presenza di dispositivi, dei log di quando vanno e vengono, e addirittura invia dei messaggi di allerta ogni qualvolta qualche dispositivo si connette alla rete. E devo dire che di questi tempi è interessante come cosa. Oh, poi se non l'abbiamo già fatto vi segnalo che è uscito l'Xqt 2.4 e tra le varie migliorie c'è un supporto migliore, chiamiamolo così, per Wayland, e soprattutto il fatto che chiamiamo, perdonatemi la tecnicità imbarazzante, e le configurazioni di Wayland, i file di configurazione di Wayland sono separati da quelle di X11. Però, ahimè, io vorrei tanto provarlo, ma a malapena ho tempo per accendere il computer quando sono fortunato, quindi passerò anche questo giro. Oh, poi, siete curiosi, volete mettere le mani sopra una Steam Machine, di quelle di Valve che però non ancora entrano in produzione? Ebbene, Gaming on Linux ci segnala l'esistenza di Plainix, un PC Slim in formato console, disegnato per le persone che vogliono una unità compatta con un Linux semplice da utilizzare e soprattutto che possa far partire e possa darvi un'esperienza Steam. E i costi eccetera non li conosco, però se volete questa specie di giradischi, anzi di fornelletto da campeggio per casa, ripeto, Plainix. Cambiamo argomento e vi segnalo che è stato eletto il nuovo project leader di Debian, almeno per il 2026. Su come funziona la cosa, i dettagli, eccetera, vi rimando a foronix.com perché sì. Oh, poi nel caso non vogliate pagare l'abbonamento a GeForce Now o qualche servizio similare, vi segnalo un articolo di XDA Developers che si intitola Sunshine and Moonlight, Let Me Build My Own Game Streaming Service for the Cost of One GPU. Ossia, ci interessa segnalare l'esistenza di Sunshine e Moonlight. Sunshine è il sistema che si installa lato server, e Moonlight è il client che si va a connettere a Sunshine. E Sunshine non è nient'altro che un software che fa girare i giochi su una macchina, chiamato server, e ha i giochi installati sulla macchina da qualsiasi dispositivo abbiate sotto mano. E per gli approfondimenti del caso rimando, come ho detto, a XDA Developers, e poi fateci sapere se e come funziona e soprattutto quanto vi costa un server da gioco.
0: E siamo giunti alla termine della puntata di Radio Linux che, come ogni sabato, va in onda alle ore 12:30 con la pioggia, il freddo, il vento, il caldo, tutto ciò che vi viene in mente. E ovviamente vi ricordo che c'è la versione podcast che è presente sul sito della web radio rockstar.it, che c'è la replica del lunedì mattina dalle ore 10:30 e che ci sono le versioni video di questa puntata, così come delle altre, su peertube.uno oppure su, ovviamente, YouTube. Basta che cercate Radio Linux e mettete appunto la apposita data. Vi ricordo anche che siamo presenti su Mastodon.uno e che siamo presenti sul livello segreto con i nostri annunci. Quindi Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: reachable for everybody that makes everybody feel right.
1: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buon pomeriggio in questo sabato 25 luglio, a parlare Francesco Bibone, questa è Radio Start e stiamo per iniziare Dica 33 Focus, l'approfondimento del nostro album della settimana attraverso la lettura di recensioni sia tratte dal web che dalla carta stampata.

Dica 33 Focus è appunto il proseguimento di una striscia quotidiana che si chiama Dica 33, che va in onda tutta la settimana dal lunedì al venerdì alle 15:30, quando vi facciamo ascoltare 3 o 4 tracce solitamente del disco prescelto, ma senza alcuna presentazione, soltanto con un jingle in apertura ed uno in chiusura. Le parole le riserviamo appunto al sabato e poi nella replica della domenica mattina alle 8:30. In mezz'ora circa, o volte 45 minuti, cerchiamo appunto di focalizzare un disco che ci è piaciuto e che ha convinto la maggior parte del nostro team musicale. In questo caso il nuovo album della settimana di Radio Start è il nuovo disco degli Yard Act, ovvero sia You're Gonna Need a Little Music, ed era il 7 maggio quando è stato rilasciato il primo singolo, ovvero Redeemer.

E questa era Redeemer, primo singolo pubblicato lo scorso 7 maggio, primo segno dell'arrivo del nuovo album per gli Yard Act, la band di Leeds, giunta al capitolo 3 della propria storia musicale. Ed appunto con questo concetto del capitolo 3 inizia la recensione su Indie for Bunnies, affirma Antonio Paolo Zucchelli, che scrive così: capitolo numero 3 per gli Yard Act, un punto molto importante, spesso fondamentale per la carriera di un musicista o di una band. Riuscirà la band originale di Leeds a superarlo senza troppi problemi, o sarà il disco che segnerà l'inizio del loro declino? Non temete, cari lettori, non ci piace tenervi sulle spine. Se non avete ancora ascoltato questo nuovo LP della formazione dello Yorkshire, vi anticipiamo subito che ancora una volta è un lavoro positivo. Arrivato dopo poco più di 2 anni dal precedente Where's My Utopia, questo nuovo You're Gonna Need a Little Music, titolo che ci piace tantissimo, è stato registrato tra Los Angeles e la loro Leeds e li ha visti lavorare insieme a Justin Meidal Johnson, bassista di Nine Inch Nails. Inoltre, per la prima volta la band inglese ha realizzato un album suonando tutti insieme nella stessa stanza. Il frontman James Smith racconta che il disco proviene da un periodo di 4-5 mesi ininterrotti di creatività, dove sono uscite 40 o 50 canzoni, poi ridotte a 11, dandogli un senso di libertà. E aggiunge: mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dell'essere in una band. La opening track, Empty Pledges, ci porta in un mondo piuttosto cupo, dove convivono percussioni fragorose, piano e rumorosi panorami sonori pieni di ansia e dai toni più duri rispetto a ciò che il gruppo dello Yorkshire ci aveva abituato in passato. La successiva New Beginnings invece ha tutto un altro colore, con un inizio che può ricordare perfino i Beatles, per poi sfociare in un ottimo coro che non avrebbe sicuramente sfigurato in qualche album dei tempi del Britpop. You're Gonna Need a Little Music, title track del disco, da una parte vede una voce profonda ed estremamente tranquilla di Smith, mentre dall'altra ti lascia quella bella sensazione dancey, disegnata tra piano, percussioni e qualche synth, che ci regala una voglia di muoversi, ma allo stesso tempo sa come rilassare l'ascoltatore. Poi andiamo un po' avanti, la chiusura con Over the Barrel ci regala un piano delicato insieme a una voce profonda ed intensa, prima di lanciarsi in un coro decisamente poppy con esplosive e divertenti chitarre indie rock, e dopo una dose di rumore arriva anche la sorprendente parte finale a cappella. Insomma, un album davvero interessante e molto variegato da esplorare in ogni sua sfaccettatura, che dimostra come la formazione inglese sappia sempre trovare nuovi spunti per rimanere interessante per se stessa e per i suoi fan. Un'altra sfida vinta a mani basse dagli Yard Act. Queste le parole di Antonio Paolo Zucchelli su Indie for Bunnies. Visto che l'abbiamo citata proprio pochi istanti fa, andiamo ad ascoltarci la seconda traccia dell'album, nonché anche il secondo singolo estratto. Era il 23 giugno quando è stato pubblicato questo brano dal titolo New Beginnings.

E questa è New Beginnings, il secondo singolo a essere pubblicato prima della pubblicazione di tutto l'album dei Yard Act, album che si intitola You're Gonna Need a Little Music, il nostro album della settimana che stiamo raccontando e celebrando qui su Radio Starting Diga 33 Focus con Francesco Bibone alla voce. Continuiamo a leggervi una recensione tratta dal web, in questo caso dal sito Il Cibicida, con la firma di Emanuele Brunetto, che scrive così. Dal post-punk secco e ruvido di The Overload, il loro esordio targato 2022, che gli era anche valso una candidatura al Mercury Prize, alle vene sintetiche ai confini della disco di Where's My Utopia del 2024, l'ancora breve percorso degli Yard Act è stato caratterizzato fin dall'inizio da una certa abilità dei quattro di Leeds di tenersi stabilmente in piedi nonostante le loro teste e i loro corpi viaggino a velocità piuttosto sostenute. Non si fermano un attimo praticamente da quando sono nati come band e nuovamente a distanza di 2 anni rieccoli con questo You're Gonna Need a Little Music, il loro terzo lavoro in studio. L'approccio più marcatamente lo-fi sperimentale dei primi 2 capitoli della saga Yard Act viene qui un po' meno, in favore di una marea di incisioni sovrapposte e di un evidentemente maggiore lavoro in sede di produzione affidato a Justin Middle Johnson, già al lavoro in passato con Beck e Wolf Ellis, giusto per dirne un paio, e di conseguenza dell'ennesima variazione su un tema che James Smith e i suoi dimostrano di saper padroneggiare divinamente. Incredibilmente il gancio più netto con i primi 2 lavori, gli Yard Act, ce lo hanno spiattellato subito con il primo estratto Redeemer, ma anche un po' Thrill of the Chase, che ha più di qualcosa della title track del debut. Scelto come tale questo Redeemer come primo singolo probabilmente per questo motivo, ma è per l'appunto solo una mano tesa ad un passato che, nonostante sia vicino nel tempo, per il resto non ci ha lasciato troppi strascichi. Le elucubrazioni Heart di Fiction sono un esempio concreto di quanto abbiamo detto, così come Kirophob Rock, un rock and roll 2.0 che durante i concerti della band diventerà sicuramente un highlight imperdibile. La title track invece è la quota new wave che gli Yard Act hanno costantemente maneggiato con cura. Il pianoforte gira che è un piacere, una gioia per le orecchie, uno di quei momenti che la band ha sempre saputo gestire al meglio, in cui incontrano in gran segreto il pop per tirarne fuori un innesto perfetto. Per il resto, il valore aggiunto della band resta sempre l'eccentricità controllata di James Smith, lo è dal vivo ma lo è anche in studio, e quindi anche in questo nuovo album la sua voce e i suoi testi trasudano ancora una volta rabbia e sarcasmo. A tal proposito date un occhio alla luridiana Janie Said, con un coinvolgimento che non è facile

0: un Eldorado, una rotondità che, se all'inizio può lasciare un pizzico interdetti, alla fine, prese rapidamente le misure, diventa un nuovo termine di paragone nel frastagliato universo del neo post-punk, in cui gli Yard Act fanno giustamente e magnificamente parte, riconoscibili come pochi altri all'interno di un calderone variopinto in cui non tutto è sempre cucinato alla perfezione come dalle parti di questi quattro ragazzi inglesi. Io sono perfettamente d'accordo e lancio la title track You're Gonna Need a Little Music Yard Act qui su Radio Start.
1: We were on this long drive.

0: questa era la title track del nuovo album di Hard Act, album che stiamo raccontando qui su Radio Start in DK33 Focus, che è l'approfondimento di quello che è stato per noi l'album della settimana. Chiaramente la settimana si sta concludendo, sono usciti già ieri venerdì i nuovi album che stiamo ascoltando, giudicando, e lunedì li troverete nella rubrica DK33 alle 15. Ebbene, passiamo sulla carta stampata, l'ultimo rumore in copertina a I Clash, il numero doppio di d'estate, un classico dell'editoria italiana, a firma della bravissima Letizia Bognanni c'è questa recensione che scrive così: gli Hard Act sono tornati, sempre incazzati quanto basta, e se nel disco precedente cercavano un'utopia, qui affrontano la realtà senza mezzi termini, parlando di come l'individualismo ci abbia portato nel mondo moderno a chiederci se esiste ancora una realtà condivisa, dato che ormai ognuno crede a ciò che vuole. Tutto questo tra virgolette, perché sono parole appunto di Hard Act. Di condiviso umano c'è sicuramente il modo in cui l'album è stato realizzato, con i quattro ed il produttore tutti riuniti in studio a Leeds e a Los Angeles dopo due laptop records, e si avverte nella qualità quasi live che dà ancora più senso al messaggio che a volte tutto quello che ti serve è un po' di musica. E la title track che abbiamo appena ascoltato era sicuramente significativa in tal senso. Comunque continuiamo ancora l'ascolto di questo disco. La traccia che abbiamo scelto adesso è Jenny Said, loro sono gli Hard Act.
1: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds from here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band, how I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't land. But Janie's bigger things to be thinking than all the pointless things that I'm feeling. She just stares out the window, vacant gazing, as the fake cheese starts congealing. Filled the silence, tapping absent-minded on the back of the plastic chair. I lean in with a grin and ask Jane again, what's really going on upstairs in there? And you want to, I add, I hate seeing her face look so sad. Still just me in a one-way conversation with the best friend that I ever

Bellissima questa Jenny Said, Yard Act, dal loro album che stiamo raccontando attraverso le recensioni della stampa specializzata qui in Diga 33 Focus su Radio Start, alla voce Francesco Pibone. Passiamo adesso al sito Humans vs Robots con la recensione a firma del bravo Giancarlo Turra, che scrive così: nell'arena pop britannica ci sono band che si trasformano in comunicatori sociali e portano con sé il respiro dei tempi mentre se ne collocano al di fuori. È l'attimo in cui l'attualità sfocia nell'universale, incarnando un anello della catena d'oro che si rigenera di continuo, dai Kings al Brexit pop. E siccome i tempi duri comportano scelte severe, da qualche annetto Albione graffia e scalcia, offrendo meccanismi ad orologeria che rivitalizzano le sinapsi. Quando pensi al giusto mezzo tra arguzia e frusta, viene subito in mente Marky Smith, vivo più che mai, e non potrebbe darsi altrimenti con questa realtà da affrontare. Meno male che qualcuno lo tratta da punto di partenza, come gli Yard Act, che esordivano nel 2022 con The Overload, è un clamore giustificato da sonorità post-punk sintonizzate sull'attualità e da una lucidissima vis polemica sgranata dal frontman James a proposito di cognome fa Smith, manco fosse un segno del destino, cucendo efficaci rap da pub a melodie vincenti. Due annetti e Where's My Utopia approdava a un'idea ispida dei Gorillaz, conservando l'anima avant-pop impegnata, umanista e concreta di chi sa che da William Hogarth agli Slay for Mods è il mezzo che cambia, mai il fine. Sta lì in fondo il senso ultimo di un frullato di spigoli orecchiabili, umorismo militante e consapevolezza da intellettuale proletario che apprezzi in pieno, prestando attenzione alle parole, che come è noto sono importanti, restando oltremanica e annotazione che vale anche per un Billy Bragg, che 40 anni fa esponeva la teoria del difficile terzo album, fatidico ostacolo che i ragazzi di Leeds superano sterzando ancora con un lavoro inciso nel loro studio in presa diretta e completato in California con Justin Medal Johnson, già al fianco di Beck. Avendo due predecessori ai quali rispondere, l'esito fonde l'umore beffardo del debutto con le policromie di Where's My Utopia, in qualcosa di diverso dalla somma degli elementi, qualcosa che, confermando talento e personalità, è tagliente e minaccioso. Redeemer, una Empty Pledge da Duke maturo, poi fa rimanere Danza e Militanza, Fiction, una title track che invoca il remix, immerge Blair nel vetriolo dei Fall tramite gli Arctic Monkeys, Over the Ballet, Kill of Rock, Thrill of the Chase, e medita tenendoti stretto il groove, Jenny Said che abbiamo appena ascoltato, e infine rivernicia Ray Davis omaggiando gli XTC in Tall Tales e Talky People, e per l'appunto Back in New Beginnings. Insomma, tre tiri in porta, tre gol da fuori classe, complimenti. Queste le parole di Giancarlo Turra su Humans vs Robots, e noi ci andiamo ad ascoltare ancora una traccia, l'ultima per questo Diga 33 Focus di sabato 25 luglio, protagonisti appunto gli Yard Act e il loro album You're Gonna Need a Little Music. Ascoltiamoci Fiction. Fiction.

E sulla Daily Fiction degli Hard Act, Francesco Bibone vi saluta, questa è Radio Start. Appuntamento settimana prossima per Diga 33 Focus, e intanto vi ricordiamo Notte Elettronica di Radio Start dalle 21 con Globster ai controlli. Ciao a tutti, buon ascolto.

E ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio dalla Finlandia con Vladislav Delay Quintet. VD5 esce in vinile per l'etichetta di Helsinki We Jets Records. Facciamo girare il brano dal titolo

torna il duo di Los Angeles Shushu con un nuovo omaggio al regista David Lynch. I Resered Shushu esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Champagne Polyvinyl Record. Ascoltiamo Smashy Smashy.

andiamo in Germania con ML Triptychon, tre files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ho scelto Light.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Kane Parsons e Edo Van Bremen. Questa è la colonna sonora del film Backrooms. Esce in 27 files in formato FLAC per l'americana A24 Music. Il brano che ho scelto è Layout Extrapolation.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Isostatic, A Slow Alignment of Days, 9 files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles, Ixosphere. Ho scelto Weather Inside.

andiamo in Inghilterra con Sonation Downtempo Electronica. Take Flight, due files pubblicati dall'etichetta inglese Disco Geco Recordings. Ho scelto la versione remix di Banco de Gaia.

da Londra Fourtet. Text 059 è il nuovo album che esce su vinile per l'etichetta inglese Text Records. Facciamo girare Track 3.

da San Paolo Iguana. Cora, 4 files pubblicati dalla brasiliana Acta Recordings. Ho scelto Cora Tool 2.

da New York, Brandon Muller, Sound Older Than Fear. 4 nuovi files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Less Than Zero Gravity,

da Oslo Morpheus. Ghosts of Europa esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta tedesca Prophecy Productions. Il brano che ho scelto è Violent Silence.

Andiamo a Lisbona con la nuova collaborazione tra Panda Beer e Sonic Boom, A of When. Esce in CD, LP e files per l'etichetta inglese Domino Recordings. Il brano che ho scelto è Lucky Charm.

andiamo a Bristol con il nuovo album di Priggy. Il titolo è Different When It's Silent. Esce in vinile per l'etichetta tedesca Fels Idols. Ascoltiamo Bill Steel in the Pain featuring Mitch Sanders e Run Red Rumble.

dalla Russia Stanislav Vdovin. Evermore, tre files pubblicati dall'etichetta di Londra Drift Deeper. Ho scelto Moving On.

nuova uscita discografica per l'italiano Marco Cassanelli. Visions Extended Play, 12 pollici in edizione limitata a 50 copie per l'etichetta inglese Alt Dub. Facciamo girare Absolute.

torniamo a Bristol con Adriano Rossi, Aliens and Cowboys, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Circuit Groups. Il brano che ho scelto è Cowboys Are Consistent.

andiamo in Spagna con Sasha. Hello Sun, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta londinese Last Night on Earth. Facciamo girare l'original mix.

Andiamo a Detroit con la nuova collaborazione tra Thor e Luke Hess. Third Wave, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta islandese AE Recordings. Facciamo girare Induction.

Monaco Sam Goku. Interrelation. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Londra, Rhythm Section International. Il brano che ho scelto è Sky and Sand,

Andiamo in Svezia con Martino, Ever Changing Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Tokyo Mule Music. Questa è Unfold.

Andiamo in Scozia con Crossover Network, Within Reach, quattro files pubblicati su Bandcamp. Ascoltiamo The

andiamo in Francia con Hot Wave, Unmade, 5 files pubblicati dall'etichetta francese Circular Limited. Ho scelto Mojo.

torniamo negli Stati Uniti d'America con Edison Rich e Quiet Room, quattro files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Conduit. Ho scelto That Moment When Time Seems to Stop.

restiamo in Inghilterra con Ian O'Donovan. Exhale Extended Play, tre files pubblicati dalla britannica Bedrock Records. Ho scelto Astral Interference.

da Brighton Crafty Cuts. Turbulence, 15 files pubblicati dall'etichetta australiana Against the Grain. Ascoltiamo New Thing.

torniamo in Italia con Capuz, Dahu, tre files pubblicati dall'etichetta di Torino Early Reflex. Ascoltiamo Sound the Alarm.

torniamo in Germania con il nuovo album di Ellen Alien. New Life esce in doppio LP per l'etichetta tedesca Pitch Control. Facciamo girare Steh auf!

Andiamo a Chicago con la nuova collaborazione tra DJ Manny e DJ Phil. Make Me Wanna, 4 files pubblicati dall'etichetta londinese Hyperdub. Questa è Don't Worry.

due files pubblicati dall'etichetta di Barcellona, Lone Romantic. Ho scelto Wrong Song e su questo brano Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filehunter sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start Sound

Thank you.

Where'd you go? Where'd you go? When I got sad, where'd you go?

shelter, protected. It can be so hard to forgive.